0: Buonanotte signore e signore, anche se io vi felicitetti sono d'attivo.
1: CCPFM informa a hora certa,
2: 10:30.